0: Sono le 2:03.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello.
2: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi, estate con Radio

0: www.radiomugello.it.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
0: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3 e 31 minuti.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, estate in musica.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
2: Radio Mugello.

0: Fretta!
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Simpatia più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

di vorrei solo che fossi qui. Ti ho visto con lui, sembrava incazzato. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno la ti può toccare. Io faccio la guerra per te, per te. Salto la partita per te, per te.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello. Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 5:34.
4: Felice martedì da Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Papà, non ti hai l'occhito?
4: Cooking Soul.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 6:30.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: visto cadere.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La perturbazione in transito sul nord Italia interesserà la Toscana nel pomeriggio e nella serata di martedì 21 luglio. L'aumento dell'instabilità porterà piogge e temporali anche forti associati a forti colpi di vento e grandinate nelle zone centro-settentrionali della regione. Per questo la sala operativa unica della Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, con validità dalle 8 fino alla mezzanotte della giornata di martedì 21 luglio. La Protezione Civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone circostanze agli alvei dei corsi d'acqua e seguire le indicazioni delle autorità.
3: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Domenica mattina si è tenuto nel Parco Annigoni a Castagno d'Andrea il talk a cura dell'associazione Passo dopo passo sulla guida in cammino con Dino Campana. L'evento, inserito nella giornata conclusiva del Festival della Montagna Fiorentina e nella prima di Castagno in Festa, risulta un aggiornamento sul progetto che ripropone in termini moderni il pellegrinaggio che il poeta fece nel 1910 da Marradi alla Verna. L'associazione Passo dopo passo ha appena concluso la stesura della guida e ha presentato l'itinerario avvalendosi di pannelli illustrativi. Il tragitto proposto percorre valli e crinali del Mugello che da Marradi portano a San Godenzo, entrando poi nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Prima tappa Marradi-San Godenzo, 26 km circa, con unica sosta consigliata a Castagneto. Da San Godenzo il percorso continua fino a Castagno d'Andrea, 9 km circa. Terza tappa il tragitto da Castagno d'Andrea a Campigna con due possibili deviazioni, la direttissima che porta al Monte Falterona oppure quella che dal Borbotto permette di scoprire Gorganera, Capodarno e il Lago degli Idoli. La quarta tappa Campigna-Stia si arricchisce di un'originale proposta, percorrere un tratto in treno e fermarsi a scoprire le bellezze storiche di Bibbiena. Quinta e ultima tappa Stia-Laverna. Ciascuna tappa propone il percorso letterario accostando i componimenti poetici alle raffigurazioni delle attrattive locali, curate da Moreno Mugelli dell'associazione Passo dopo passo. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il primo appuntamento in programma mercoledì 22 luglio con Music e Fashion Night e Commercianti in Mostra. Il centro di Barberino di Mugello si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto. I negozi usciranno dai propri spazi portando le loro attività lungo la strada. La serata sarà arricchita da sfilate e postazioni dedicate al mondo della moda, oltre a musica e concerti.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: potessi dire.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 7:29.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria Newale, ex zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
1: Infoline 335 800 1624.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria.

0: Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo Panda 1200 4x4 con impianto AGPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500 100F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli, 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338-3396-375. Vendesi attività di elettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331 1376 492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa 339 3767 210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina 333 5747 830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Vendo terreno zona La Rocca Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello 353-4884-942 Anna.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: A Pian del Voglio domenica 2 agosto Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
4: Info line 335 800 1624.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: luce accese per te.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.
9: When you love me in the evening and the moon is bright above,

Kenania e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vivera, la base del melo che vuole. Quante favole racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239. 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
11: al 334 79 88 000.

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La Regione Toscana ha prorogato i termini per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle richieste di immediato sostegno in riferimento all'evento dell'emergenza marzo 2025 che ha portato alluvioni in tutta la Toscana. Tra le proroghe ha disposto la scadenza per la rendicontazione al 15 settembre 2026. Nell'ordinanza è specificato che per la proroga riguarda esclusivamente la rendicontazione con termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti mantenuto al 31 luglio 2026.
3: Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto che sarà scelta direttamente dal pubblico che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le storie tese. Con questa particolare scelta Elio e le storie tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data. Mercoledì 22 luglio torna all'ora blu la rassegna estiva dedicata ai libri e alla lettura del comune di Rufina con un appuntamento speciale sotto il cielo di Falgano. La serata si aprirà alle 18.30 con l'inaugurazione della nuova biblioteca diffusa all'aperto, uno spazio di condivisione pensato per rendere i libri accessibili a tutti e rafforzare la presenza culturale nelle frazioni. Iniziativa in collaborazione con Associazione Tutti Insieme di Falgano e Casi. Alle 21 per l'ora blu sarà ospite Alessio Marzini, autore del romanzo Il Tesoro di Firenze, il romanzo dei fanti. Con tre incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Secondo appuntamento mercoledì 22 luglio alle 21 nel chiostro della Pieve di Sant'Agata con Montaccianico sotto il cielo degli antenati. Il comune di Scarperia e San Piero invita il pubblico a vivere una serata speciale dedicata alla riscoperta di Montaccianico, antica roccaforte oggi oggetto di ricerca archeologica e di nuove narrazioni. Terzo e ultimo appuntamento all'auditorium del centro d'incontro a Borgo San Lorenzo sabato 25 luglio alle 21 con Trame di argilla, la terra che unisce. Borgo San Lorenzo, crocevia di storie, terre, culture e ceramiche. Il comune di Borgo San Lorenzo propone un viaggio affascinante attraverso la storia della ceramica mugellana, dalla Rinascimento alla Liberty. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e accessibili ai disabili. Nell'ambito del calendario di eventi della rassegna Profumo di Vacanze, mercoledì 22 luglio alle 20 si terrà in piazza Sandro Pertini a Montebonello l'iniziativa solidale A Cena con Zia Caterina. L'evento unisce la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali alla beneficenza e prevede lo svolgimento della Bardiccio Day. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Zia Caterina per sostenerne le attività d'assistenza ai bambini oncologici. La serata celebrerà il Bardiccio offerto per l'occasione dalle storiche macellerie di Rufina. Il programma della serata vedrà uno show cooking e la presentazione del volume di Alessandro Sarti, Il Bardiccio, storie e ricette di un insaccato ribelle. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pontassieve, dell'Accademia Italiana del Bardiccio e della Compagnia della Torre di Montebonello e vede la collaborazione attiva della stessa Compagnia della Torre e del Corteo Storico di Pontassieve. Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione che può essere effettuata contattando il numero 335 5800 687 oppure rivolgendosi direttamente presso il chiosco situato in piazza Sandro Pertini a Montebonello. Ultima domenica di luglio con Marradi ancora protagonista di un grande evento off-road. A fine giugno era stato il Trail del Galestro a raccogliere grandi consensi, ora tocca alla Marradi Superbike, non più quindi una corsa a piedi ma una prova di mountain bike disegnata in Toscana ma vicino alla Romagna. Confermato il percorso dello scorso anno, si gareggia su 40 km per un dislivello di 1572 metri. Al fianco del tracciato principale è previsto anche quello di 28 km per 1200 metri del percorso Classic. L'appuntamento è all'Urban Center di Marradi in Via della Repubblica per domenica 26 luglio con partenza alle 9. Previsto anche il tracciato per escursionisti. La gara quest'anno è la terza delle quattro tappe dell'MTB Tour da Toscana, oltre che nona prova dell'Appennino Superbike e fa parte anche della Romagna Bike Cup.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Ape di Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi, sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.
12: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

campare, devo anch'io mangiare, devo in più sperare in una vita da poter amare. Strade sempre ferme, anime in galera nelle fabbriche e caserme, suoni d'osteria, dei silenzi di periferia, una canzone per me, che vivo la via della rivolta, che io sbaglio.

stata allontanata dalla società sconvolta. Rondine che vola via dal suo dolore contro ogni ordine risolutore. Credo l'ascolto la canzone per me.

che ti guardo dritto dentro agli occhi. Se solo mi tocchi, sentirai la rabbia scorrere dentro a me. Sentirai la voce della mia indignazione mentre reciti la tua finzione, benedetta dal tuo santo Dio. Una canzone per me, sì per me che ormai di giorno più non spendo.

0: svolto la canzone per me, senza se e senza ma.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
6: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Sono le 9:59 minuti.
6: Radio Mugello Notizie.
7: La perturbazione in transito sul nord Italia interesserà la Toscana nel pomeriggio e nella serata di martedì 21 luglio. L'aumento dell'instabilità porterà piogge e temporali anche forti associati a forti colpi di vento e grandinate nelle zone centro-settentrionali della regione. Per questo la sala operativa unica della Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, con validità dalle 8 fino alla mezzanotte della giornata di martedì 21 luglio. La Protezione Civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone circostanze agli alvei dei corsi d'acqua e seguire le indicazioni delle autorità.
8: Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra martedì martedì 21 e mercoledì 22 luglio, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7: La Regione Toscana ha prorogato i termini per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle richieste di immediato sostegno in riferimento all'evento dell'emergenza marzo 2025 che ha portato alluvioni in tutta la Toscana. Tra le proroghe ha disposto la scadenza per la rendicontazione al 15 settembre 2026. Nell'ordinanza è specificato che per la proroga riguarda esclusivamente la rendicontazione con termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti mantenuto al 31 luglio 2026.
8: 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il primo appuntamento in programma mercoledì 22 luglio con Music e Fashion Night e Commercianti in Mostra. Il centro di Barberino di Mugello si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto. I negozi usciranno dai propri spazi portando le loro attività lungo la strada. La serata sarà arricchita da sfilate e postazioni dedicate al mondo della moda, oltre a musica e concerti. Sabato 25 luglio alle 21 Piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sulla ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano-romagnoli. Tra gli atleti più attesi della Box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
3: Infoline 335 800 1624.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
9: Buongiorno cari radioascoltatori, qui è Maria Cristina che dalle frequenze di Radio Mugello è per proporvi una nuova puntata di Facciamo Eco all'ecologia, come ci piace fare, attraverso articoli e strumenti di varia natura per portare in evidenza gli aspetti più importanti da prendere in considerazione per rispettare l'ambiente e quindi anche noi stessi. Abbiamo iniziato il mese di luglio parlando di cucina, perché l'estate è sicuramente un mese durante il quale un periodo durante il quale rivisitare le proprie abitudini alimentari è una buona idea per facilitare la resistenza al calore e a uno stato di benessere e di energia a livelli più alti, perché il caldo tende un po' ad abbassare la pressione e a renderci più deboli. Quindi continuiamo con questa indicazione di movimento fra pochi minuti.

Bentornati, dunque, procediamo con la nostra informazione riguardo all'alimentazione in estate e voglio leggermi un articolo di Sonia Vellere sulla rivista Terra Nuova e voglio precisare chi è Sonia Vellere perché questo forse aiuta a dare valore maggiore alle sue parole. Sonia Vellere è una psicologa e terapeuta alimentare che unisce competenze scientifiche e sensibilità umana accompagnando verso una nuova relazione con il corpo. Collabora regolarmente con il dottor Franco Berrino e ha elaborato un metodo suo per integrare la psicologia, la medicina cinese e la cucina naturale. E ha scritto un libro che si chiama Fare pace con il frigo, così come si intitola anche l'articolo che vi vado a leggere. E lei ci dice: diciamocelo, il problema non è il frigorifero, lui è solo un testimone silenzioso. Il vero caos abita nella nostra famosa chat interna, quella che manda notifiche tipo hai fame, no, hai ansia, ok, mangia comunque qualcosa di dolce. E noi siamo lì in mezzo che cerchiamo di mediare come in una riunione aziendale andata male. Cervello e intestino sono la coppia più complicata dopo le relazioni su WhatsApp. La scienza la chiama asse intestino-cervello. Noi possiamo chiamarla quel sistema che decide che abbiamo fame proprio quando stiamo per andare a dormire. Secondo numerosi studi in neurogastroenterologia,

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Dunque, riprendiamo con le nostre ricette. A conclusione di questo percorso con Sonia Vellere e il rapporto col nostro intestino e le voglie improvvise anche in estate, con un'altra ricetta sul dolce, l'ultima, poi le prossime saranno salate. Si tratta dei biscotti Buongiorno Cervello Stabile, i titoli di queste ricette sono tutte molto interessanti. Sono biscotti senza zucchero, ma sono sempre buoni lo stesso. Ora vi do gli ingredienti per 10-12 biscotti e occorrono 150 g di farina di avena, 80 g di datteri, una banana matura, 2 cucchiai di olio extravergine e un pizzico di cannella e lievito, quanto basta. La preparazione anche in questo caso è molto semplice, basta frullare banana e datteri e aggiungere poi il resto degli ingredienti, impastare bene e formare dei biscotti da cuocere in forno a 180 gradi per soli 15 minuti. Ora dunque una ricetta salata, è anche questa molto semplice, si chiama insalata di cannelline e verdure estive, vai così. è veramente molto semplice ma sicuramente deliziosa. Si tratta di mescolare 250 g di fagioli cannellini cotti, 10 pomodorini dolci, mezzo cetriolo, mezzo peperone giallo, qualche foglia di basilico fresco, bucce e scorza di limone, succo e scorza di limone, olio extravergine di oliva, un pizzico di sale marino integrale e un cucchiaino di origano, che è facoltativo. Quindi si tratta di tagliare i pomodorini a metà, di ricavare dei cubetti dal cetriolo, di tagliare il peperone e le listarelle sottili, di spezzare il basilico con le mani. Poi si mette in una ciotola i cannellini e si uniscono le verdure per condirle con l'olio, il succo di limone, il sale, una grattugiata di scorza di limone e origano. Si mescola e si lascia riposare per 5-10 minuti prima di consumarla. Ottima, direi.
0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL 347 51 89 621. Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro, 328 6487 256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale, 338 8619 092. Vendo moto Honda CB 500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli, 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa, 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina, 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Vendo terreno zona La Rocca Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita, 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942. Anna.
2: Sono le 10:35.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione.

0: Carrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Prendiamo dunque questa dissertazione sul rapporto col frigorifero e con questa chat interna, come riconosce Sonia Vellere, psicologa nutrizionista, per orientarci meglio con la nostra fame nervosa. Facciamo dunque chiarezza, ci dice, senza drammi, la fame vera arriva piano, mangi qualsiasi cosa e poi sei a posto. La fame emotiva arriva come un uragano e vuole solo biscotti, pizza o qualcosa di buono, ma subito. La seconda non si risolve con il cibo, o meglio, si risolve per qualche minuto, poi torna con gli interessi. Quindi fare pace con il frigorifero senza chiudergli la porta in faccia non significa ignorarlo, significa smettere di usarlo come psicologo, come premio, come consolazione o come un hobby serale. Occorre iniziare ad usarlo per quello che è, un alleato, cioè lo riempi bene con i cibi giusti, ti salva la giornata. Ma se lo riempi male, ti osserva mentre a mezzanotte mangi formaggio direttamente dal contenitore. Quando si è stressati, il corpo produce cortisolo, il cervello cerca energia veloce e si finisce davanti al frigorifero. È un meccanismo di sopravvivenza. La soluzione non è diventare perfetti, bensì diventare consapevoli. Quindi fare pace con il frigorifero non significa mangiare in modo perfetto, ma smettere di combattere ogni volta che si ha bisogno di qualcosa. A volte è cibo, ma più spesso è pausa. No, non è un refuso, non è paura, è proprio pausa. A volte è solo stanchezza attravestita da voglia di biscotti.
4: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Ora dunque una ricetta salata, è anche questa molto semplice, si chiama insalata di cannellini e verdure estive, vai così. È veramente molto semplice ma sicuramente deliziosa. Si tratta di mescolare 250 g di fagioli cannellini cotti, 10 pomodorini dolci, mezzo cetriolo, mezzo peperone giallo, qualche foglia di basilico fresco, bucce e scorza di limone, succo e scorza di limone, olio extravergine di oliva, un pizzico di sale marino integrale e un cucchiaino di origano che è facoltativo. Quindi si tratta di tagliare i pomodorini a metà, di ricavare dei cubetti dal cetriolo, di tagliare il peperone a listarelle sottili, di spezzare il basilico con le mani. Poi si mette in una ciotola i cannellini e si uniscono le verdure per condirle con l'olio, il succo di limone, il sale, una grattugiata di scorza di limone e origano. Si mescola e si lascia riposare per 5-10 minuti prima di consumarla. Ottima, direi.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Siamo dunque arrivati alla conclusione di questa nostra puntata dedicata ancora una volta al cibo, a un cibo fresco, leggero, che ci aiuta in una relazione migliore con il nostro corpo e con la stagione estiva. L'ultima ricetta che vi voglio lasciare è sempre proposta da questa psicologa e terapeuta alimentare Sonia Vellere, che si intitola Bowl di intestino felice, vita più semplice. Gli ingredienti sono per due persone e si tratta di 100 g di riso integrale o quinoa, 200 g di mix di verdure di stagione, 50 g di ceci cotti, qualche fetta di avogado, un cucchiaio di tahina, un cucchiaio di succo di limone. La preparazione è un pochino più raffinata rispetto alle ricette precedenti che vi ho appena illustrato, ma il risultato è sicuramente ottimo, quindi vale la pena dedicare qualche minuto in più. Si tratta innanzitutto di cuocere il riso e la quinoa per assorbimento, cioè lasciando sobbollire il cereale nel doppio della sua acqua fino all'assorbimento completo. Poi si tratta di stufare le verdure in casseruola. Finite queste due operazioni, bisogna mettere al forno, per renderli croccanti, i ceci fino a leggera doratura, quindi sono ceci già cotti, messi a temperatura media per circa un quarto d'ora e si otterranno questi ceci croccanti deliziosi da masticare. Poi si assembla il tutto partendo dalla base di riso con sopra le verdure e sopra ancora i ceci. A chiusura qualche fetta di avogado e poi si emulsiona la tahina con il limone e si versa sopra condimento, una ricetta davvero deliziosa che vi consiglio senz'altro di assaggiare per questa nostra estate. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In merito all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Borgo Visione riguardo allo stato di manutenzione del cimitero di San Giovanni Maggiore, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ritiene opportuno ricordare il percorso intrapreso fin dal proprio insediamento per migliorare il decoro e la gestione dei 17 cimiteri comunali. A partire da settembre 2025, grazie al reintegro nell'organico del cantiere comunale di 3 nuove unità lavorative, è stato possibile riportare in gestione diretta la quasi totalità dei servizi cimiteriali, dalle operazioni tumulazione, estumazione, inumazione ed esumazione fino alla manutenzione del verde. Questa scelta organizzativa ha prodotto risultati concreti sia sul piano economico che su quello della qualità del servizio. Se nel 2024 e nel 2025 la gestione dei cimiteri comunali affidati a ditte esterne comportava una spesa superiore a 40.000 euro annui, nei primi sei mesi del 2026, con la gestione svolta prevalentemente in economia diretta, i costi per prestazioni esterne si sono ridotti a circa 1.400 euro. Il risparmio conseguito non è rimasto sulla carta, ma è stato reinvestito direttamente nei cimiteri comunali. Nel 2025 è stato infatti avviato un piano di ampliamento della dotazione di ossari che ha interessato i cimiteri di Luco Ronta, Olmi, Polcanto e del capoluogo, con un primo lotto di interventi del valore complessivo di 65.000 euro. Parallelamente si è registrata una significativa diminuzione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardante criticità sulla gestione dei servizi cimiteriali, a conferma dell'efficacia delle scelte adottate. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo è pienamente consapevole che la manutenzione dei cimiteri richiede un impegno costante, che possano verificarsi situazioni puntuali che necessitano di interventi tempestivi. Per questo motivo il monitoraggio continua quotidianamente e gli interventi avvengono programmati secondo criteri di priorità e nell'interesse dell'intera rete dei 17 cimiteri comunali. L'obiettivo resta quello di garantire luoghi decorosi, curati e rispettosi della memoria dei defunti, proseguendo nel percorso di miglioramento già avviato attraverso una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e un costante investimento nella qualità dei servizi.
3: Domenica mattina si è tenuto nel Parco Annigoni a Castagno d'Andrea il talk a cura dell'associazione Passo dopo passo sulla guida in cammino con Dino Campana. L'evento, inserito nella giornata conclusiva del Festival della Montagna Fiorentina e nella prima di Castagno in Festa, risulta un aggiornamento sul progetto che ripropone in termini moderni il pellegrinaggio che il poeta fece nel 1910 da Marradi alla Verna. L'associazione Passo dopo passo ha appena concluso la stesura della guida e ha presentato l'itinerario avvalendosi di pannelli illustrativi. Il tragitto proposto percorre valli e crinali del Mugello che da Marradi portano a San Godenzo, entrando poi nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Prima tappa Marradi-San Godenzo, 26 km circa, con unica sosta consigliata a Castagneto. Da San Godenzo il percorso continua fino a Castagno d'Andrea, 9 km circa. Terza tappa il tragitto da Castagno d'Andrea a Campigna, con due possibili deviazioni: la direttissima che porta al Monte Falterona oppure quella che dal Borbotto permette di scoprire Gorga Nera, Capodarno e il Lago degli Idoli. La quarta tappa Campigna-Stia si arricchisce di un'originale proposta: percorrere un tratto in treno e fermarsi a scoprire le bellezze storiche di Bibbiena. Quinta e ultima tappa Stia-Laverna. Ciascuna tappa propone il percorso letterario accostando i componimenti poetici alle raffigurazioni delle attrattive locali, curate da Moreno Mugelli dell'associazione Passo dopo passo. Uno spettacolo di musica, teatro e formazione firmato Venti Lucenti in coproduzione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nell'ambito della rassegna Maggio Metropolitano, progetto che da 10 anni porta la grande musica in tutte le piazze e teatri della città metropolitana di Firenze. Il Parco Mediceo di Pratolino ospiterà giovedì 23 luglio alle 21 lo spettacolo Verdi Game, tutto nel mondo è burla. Si tratta di uno spettacolo partecipato di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere di Giuseppe Verdi. Allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Venti Lucenti, in collaborazione con l'Accademia del Maggio Musicale. Il progetto è finanziato dalla città metropolitana di Firenze. La regia e la scrittura scenica sono a cura di Manu Lalli, con l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Logi. Sul palco si esibiranno gli attori Chiara Casalbuoni e Leonardo Pesucci, insieme ai cantanti Ketevan Abulaze e Alexandru Tiba. La parte musicale sarà affidata all'orchestra Cupiditas, guidata dai direttori Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna. Le scene sono firmate da Roberta Lazzeri del laboratorio scenografico del Teatro del Maggio, mentre attrezzerie e costumi sono realizzati da Venti Lucenti in collaborazione con la sartoria del teatro. L'ingresso allo spettacolo a partire dalle 20:15 è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio?
0: rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Mondo Visione, a tutti voi buongiorno, a tutti voi buon martedì. C'è il Fabio Orgoglio qui insieme a voi. Mondo Visione insieme fino a mezzogiorno. Grazie come sempre a DJ Gabri Colò che siede davanti al mixer in regia. E allora vai di musica.

0: Terminati i campionati del mondo di calcio, adesso direi ci concentriamo sul calciomercato. Sì, tra le società in Italia più attive sicuramente troviamo il Milan. Troviamo naturalmente la Fiorentina. Sì, la Fiorentina si sta muovendo piuttosto bene. Anche l'anno scorso i giocatori entrarono diversi giocatori, furono investiti diversi milioni. Quest'anno però mi sembra che insomma, i presupposti erano buoni, perché fu rinforzata la squadra che già fece bene nel campionato precedente. Poi dopo così proprio non fu, alla fine la Fiorentina si salvò e tutto finì per il meglio. Quest'anno Paratici sembrerebbe, insomma, visto che si è insediato stabilmente come direttore sportivo nella Fiorentina, sostituendo Pradè, che secondo me non è all'altezza, e lo abbiamo anche visto, direi che si sta muovendo piuttosto bene. Più tardi vedremo un attimino gli arrivi e le partenze al momento per quanto riguarda la Fiorentina.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Vediamoli insieme, acquisti e cessioni fino ad oggi per quanto riguarda il calciomercato della Fiorentina. Vieri che arriva dal Gremio, Dragusin dal Tottenham, Hatta dall'Udinese, ottimo questo giocatore. E poi in arrivo sempre Jimenez e Ulai. Questi sono per il momento gli arrivi, insomma già diversi, 5 nomi che non sono pochi, lo dicevamo poco fa, la Fiorentina insieme al Milan credo che siano le squadre che si stanno muovendo maggiormente sul calciomercato al momento. E invece le cessioni, Beltrán che va al River Plate, Cuadio al Monza, Amatucci che passa al Deportivo, Martinelli che va all'Avellino, Fazzini passa al Cagliari, Gonsens che va in Germania allo Schalke 04 con anche con qualche un pochino di polemica, insomma il giocatore non ha gradito il trattamento della società, e poi Richardson che va al Le Havre. Occorrono altre cessioni per la Fiorentina e vedremo un attimino chi partirà, ma anche chi arriverà, perché sono convinto che Paratici effettuerà altri movimenti per dare a Grosso, Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina, per dare una squadra più competitiva possibile.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria Newale ex zona Scopeti Rufina cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico. Richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi. Possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche. 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055-8457-616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
1: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione. www.radiomugello.it.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

ne sai si rimane volando, non va più là con me solo. E che ne sai si rimane mentre cade, vola. E che ne sai si rimane bene. E che ne sai si rimane vinci pure tu. E che ne sai si è segnato veramente. E che ne sai quando giova chi vuol bere. E che ne sai chi io vero te vuol bene. Che ne sai.

0: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Estate 2026, estate con Radio Mugello. Stai ascoltando Mondo Visione, un programma in onda il lunedì, il martedì, il mercoledì e anche il giovedì, sì, dalle 11 a mezzogiorno, sempre qui su Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
9: Ma

0: C'è il Toto allenatore, il Toto allenatore per la nostra nazionale di calcio. Sì, si fa varie, corrono varie voci, tra queste il nome più probabile è Pirlo. Pirlo, insomma, è stato un grande calciatore, ma come allenatore cosa ci ha fatto vedere fino ad oggi? Poco, quasi niente. È un po', non vi sembra un po' azzardata come, come scelta? Non sarebbe meglio andare su un qualcuno di più sicuro come, come nome? Io so, adesso, vabbè, Mancini se ne andò in una maniera poco ortodossa, si dimise e andò a prendere i soldi in Arabia, tanti soldi, dicendo che... che alla fine, insomma, trovando una scusa, ma alla fine il motivo era economico, ma non poteva, non si può, si fa fatica a rinunciare a cifre del genere. Ora faceva meglio dire la verità. Sì, è vero, se n'è andato in questo modo, però tra Pirlo e Mancini, tutta la vita Mancini, non possiamo sbagliare questa volta, insomma, a un certo punto cioè, non è sicuro che Mancini faccia bene, però tra Pirlo e Mancini prendo Mancini tutta la vita. Io avrei una terza, o ancora una terza opzione che mi piacerebbe tantissimo, ma questo lo sapete già perché ve l'ho detto: Silvio Baldini. Io tutta la vita Silvio Baldini. Vedremo comunque, non sono io a decidere, non siete neanche voi, c'è chi lo farà per noi. Speriamo che lo facciano nel migliore dei modi, perché l'allenatore alla fine è importante.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione dei carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: E facciamo che noi ci salutiamo qui, vi saluto, vi abbraccio forte forte, tornerò con voi domani mattina sempre alle ore 11 e sempre qui da Radio Mugello. Bye!
8: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La perturbazione in transito sul nord Italia interesserà la Toscana nel pomeriggio e nella serata di martedì 21 luglio. L'aumento dell'instabilità porterà piogge e temporali anche forti associati a forti colpi di vento e grandinate nelle zone centro-settentrionali della regione. Per questo la sala operativa unica della Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, con validità dalle 8 fino alla mezzanotte della giornata di martedì 21 luglio. La Protezione Civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone circostanze agli alvei dei corsi d'acqua e seguire le indicazioni delle autorità.
3: Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il primo appuntamento in programma mercoledì 22 luglio con Music e Fashion Night e Commercianti in Mostra. Il centro di Barberino di Mugello si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto. I negozi usciranno dai propri spazi portando le loro attività lungo la strada. La serata sarà arricchita da sfilate e postazioni dedicate al mondo della moda, oltre a musica e concerti. Mercoledì 22 luglio torna l'ora blu, la rassegna estiva dedicata ai libri e alla lettura del comune di Rufina, con un appuntamento speciale sotto il cielo di Falgano. La serata si aprirà alle 18.30 con l'inaugurazione della nuova biblioteca diffusa all'aperto, uno spazio di condivisione pensato per rendere i libri accessibili a tutti e rafforzare la presenza culturale nelle frazioni. Iniziativa in collaborazione con Associazione Tutti Insieme di Falgano e Casi. Alle 21 per l'ora blu sarà ospite Alessio Marzini, autore del romanzo Il Tesoro di Firenze, il romanzo dei Fanti. Con 3 incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Secondo appuntamento mercoledì 22 luglio alle 21 nel chiostro della Pieve di Sant'Agata con Montaccianico sotto il cielo degli antenati. Il comune di Scarperia e San Piero invita il pubblico a vivere una serata speciale dedicata alla riscoperta di Montaccianico, antica roccaforte oggi oggetto di ricerca archeologica e di nuove narrazioni. Terzo e ultimo appuntamento all'auditorium del centro d'incontro a Borgo San Lorenzo sabato 25 luglio alle 21 con Trame di argilla, la terra che unisce. Borgo San Lorenzo, crocevia di storie, terre, culture, ceramiche. Il comune di Borgo San Lorenzo propone un viaggio affascinante attraverso la storia della ceramica mugellana, dalla Rinascimento alla Liberty. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e accessibili ai disabili. Nell'ambito del calendario di eventi della rassegna Profumo di Vacanze, mercoledì 22 luglio alle 20 si terrà in piazza Sandro Pertini a Montebonello l'iniziativa solidale A cena con zia Caterina. L'evento unisce la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali alla beneficenza e prevede lo svolgimento del Bardiccio Day. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Zia Caterina per sostenerne le attività d'assistenza ai bambini oncologici. La serata celebrerà il Bardiccio offerto per l'occasione dalle storiche macellerie di Rufina. Il programma della serata vedrà uno show cooking e la presentazione del volume di Alessandro Sarti, Il Bardiccio, storie e ricette di un Saccato ribelle. L'evento è organizzato con il patrocinio del comune di Pontassieve, dell'Accademia Italiana del Bardiccio e della Compagnia della Torre di Montebonello e vede la collaborazione attiva della stessa Compagnia della Torre e del corteo storico di Pontassieve. Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione che può essere effettuata contattando il numero 335 5800 687 oppure rivolgendosi direttamente presso il chiosco situato in piazza Sandro Pertini a Montebonello.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
0: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La perturbazione in transito sul nord Italia interesserà la Toscana nel pomeriggio e nella serata di martedì 21 luglio. L'aumento dell'instabilità porterà piogge e temporali anche forti associati a forti colpi di vento e grandinate nelle zone centro-settentrionali della regione. Per questo la sala operativa unica della Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, con validità dalle 8 fino alla mezzanotte della giornata di martedì 21 luglio. La Protezione Civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone circostanze agli alberi dei corsi d'acqua e seguire le indicazioni delle autorità.
3: Un mezzo pesante adibito al trasporto di frutta si è ribaltato nella serata di lunedì sulla strada regionale 65 nel comune di San Piero a Sieve. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 nei pressi della rotatoria che precede il centro abitato in località La Luna Novoli. Il camion è rimasto adagiato su un fianco occupando la sede stradale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente e collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso alla conducente. In seguito al ribaltamento si è verificata anche una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio utilizzato per alimentare il motore della cella frigorifera del rimorchio. La squadra intervenuta ha proceduto ad arginare lo sversamento e a mettere in sicurezza la carreggiata, evitando un'ulteriore dispersione del carburante. Per il riposizionamento del mezzo pesante sono state mobilitate due autogru. Una è stata inviata dal distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze Ovest, mentre la seconda appartiene a una ditta privata. Durante l'intervento la circolazione sulla strada regionale 65 è stata temporaneamente interrotta per consentire ai soccorritori di operare senza rischi. La strada è stata successivamente riaperta al traffico. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravenna nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero a Sieve in via Don Giovanni Minzoni. Dal lunedì 20 luglio sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. Grazie al progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero a Sieve è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45. Il sabato dalle 8.20 alle 12.45.
2: In merito all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Borgo Visione riguardo allo stato di manutenzione del cimitero di San Giovanni Maggiore, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ritiene opportuno ricordare il percorso intrapreso fin dal proprio insediamento per migliorare il decoro e la gestione dei 17 cimiteri comunali. A partire da settembre 2025, grazie al reintegro nell'organico del cantiere comunale di 3 nuove unità lavorative, è stato possibile riportare in gestione diretta la quasi totalità dei servizi cimiteriali. Dalle operazioni operazioni tumulazione, estumazione, inumazione ed esumazione fino alla manutenzione del verde. Questa scelta organizzativa ha prodotto risultati concreti sia sul piano economico che su quello della qualità del servizio. Se nel 2024 e nel 2025 la gestione dei cimiteri comunali affidati a ditte esterne comportava una spesa superiore ai 40.000 euro annui, nei primi sei mesi del 2026, con la gestione svolta prevalentemente in economia diretta, i costi per prestazioni esterne si sono ridotti a circa 1.400 euro. Il risparmio conseguito non è rimasto sulla carta, ma è stato reinvestito direttamente nei cimiteri comunali. Nel 2025 è stato infatti avviato un piano di ampliamento della dotazione di ossari che ha interessato i cimiteri di Luco, Ronta, Olmi, Polcanto e del capoluogo, con un primo lotto di interventi del valore complessivo di 65.000 euro. Parallelamente si è registrata una significativa diminuzione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardante criticità sulla gestione dei servizi cimiteriali, a conferma dell'efficacia delle scelte adottate. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo è pienamente consapevole che la manutenzione dei cimiteri richiede un impegno costante, che possano verificarsi situazioni puntuali che necessitano di interventi tempestivi. Per questo motivo il monitoraggio continua quotidianamente e gli interventi avvengono programmati secondo criteri di priorità e nell'interesse dell'intera rete dei 17 cimiteri comunali. L'obiettivo resta quello di garantire luoghi decorosi, curati e rispettosi della memoria dei defunti, proseguendo nel percorso di miglioramento già avviato attraverso una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e un costante investimento nella qualità dei servizi.
3: Dopo l'approvazione all'unanimità della mozione sulla sicurezza stradale da parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello, domenica 26 luglio alle 10.30 nella sala del Consiglio del Comune di Firenzuola, dibattito sull'argomento con la deputata Simona Bonafè, il senatore Dario Parrini, il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti, altri rappresentanti dell'Unione e rappresentanti della città metropolitana di Firenze. Sarà un momento di confronto aperto per condividere proposte e tenere sempre alta l'attenzione sul tema della sicurezza sulle nostre strade affinché possa diventare una questione di portata nazionale.
2: La Regione Toscana ha prorogato i termini per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle richieste di immediato sostegno in riferimento all'evento dell'emergenza marzo 2025 che ha portato alluvioni in tutta la Toscana. Tale proroga ha disposto la scadenza per la rendicontazione al 15 settembre 2026. Nell'ordinanza è specificato che per la proroga riguarda esclusivamente la rendicontazione con termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti mantenuto al 31 luglio 2026.
3: Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il primo appuntamento in programma mercoledì 22 luglio con Music e Fashion Night e Commercianti in Mostra. Il centro di Barberino di Mugello si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto. I negozi usciranno dai propri spazi portando le loro attività lungo la strada. La serata sarà arricchita da sfilate e postazioni dedicate al mondo della moda, oltre a musica e concerti. Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto, che sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le storie tese. Con questa particolare scelta Elio e le storie tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data. Mercoledì 22 luglio torna l'ora blu, la rassegna estiva dedicata ai libri alla lettura del comune di Rufina, con un appuntamento speciale sotto il cielo di Falgano. La serata si aprirà alle 18.30 con l'inaugurazione della nuova biblioteca diffusa all'aperto, uno spazio di condivisione pensato per rendere i libri accessibili a tutti e rafforzare la presenza culturale nelle frazioni. Iniziativa in collaborazione con Associazione Tutti Insieme di Falgano e Casi. Alle 21 per l'ora blu sarà ospite Alessio Marzini, Mazzini, autore del romanzo Il tesoro di Firenze, il romanzo dei fanti. Con tre incontri anche il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le notti dell'archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Secondo appuntamento mercoledì 22 luglio alle 21 nel chiostro della Pieve di Sant'Agata con Montaccianico sotto il cielo degli antenati. Il comune di Scarperia e San Piero invita il pubblico a vivere una serata speciale dedicata alla riscoperta di Montaccianico, antica roccaforte oggi oggetto di ricerca archeologica e di nuove narrazioni. Terzo e ultimo appuntamento all'auditorium del centro d'incontro a Borgo San Lorenzo sabato 25 luglio alle 21 con Trame di argilla, la terra che unisce. Borgo San Lorenzo, crocevia di storie, terre, culture, ceramiche. Il comune di Borgo San Lorenzo propone un viaggio affascinante attraverso la storia della ceramica mugellana, dalla Rinascimento alla Liberty. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e accessibili ai disabili. Nell'ambito del calendario di eventi della rassegna Profumo di Vacanze, mercoledì 22 luglio alle 20 si terrà in piazza Sandro Pertini a Montebonello l'iniziativa solidale A cena con zia Caterina. L'evento unisce la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali alla beneficenza e prevede lo svolgimento della Bardiccio Day. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Zia Caterina per sostenerne le attività d'assistenza ai bambini oncologici. La serata celebrerà il Bardiccio offerto per l'occasione dalle storiche macellerie di Rufina. Il programma della serata vedrà uno show cooking e la presentazione del volume di Alessandro Sarti, Il Bardiccio, storie e ricette di un insaccato ribelle. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pontassieve, dell'Accademia Italiana del Bardiccio e della Compagnia della Torre di Montebonello e vede la collaborazione attiva della stessa Compagnia della Torre e del corteo storico di Pontassieve. Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione che può essere effettuata contattando il numero 335-5800-687 oppure rivolgendosi direttamente presso il chiosco situato in piazza Sandro Pertini a Montebonello. Giovedì 23 luglio il mercato contadino di Borgo San Lorenzo torna con un pomeriggio ricco di appuntamenti per tutte le età. Negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti dalle 17 i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino. Alle 18 Clemente il Veggente, spettacolo di burattini fatti a mano dal mago Marcello, arricchito dalla partecipazione speciale di Ugo Bigeri. Alle 19 si terrà invece l'ultimo appuntamento del percorso spesa guidata insieme alla dottoressa Serena Bellandi. La serata si concluderà dalle 19.45 con il concerto di Bernardo Manfriani ed Edoardo Cordella in arte Il Mago Annoiato. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Sesto appuntamento giovedì 23 luglio, intitolato Che cosa c'era prima del Big Bang. Giovedì 23 luglio la chiesa di San Pietro a Casi nel comune di Rufina ospiterà un nuovo appuntamento di Note al tramonto, la rassegna che unisce musica, cultura e valorizzazione del patrimonio diffuso del territorio rufinese. La serata inizierà alle 19 con l'inaugurazione del nuovo cartello turistico del progetto Vivi Rufina, dedicato alla storia e alle caratteristiche della chiesa di San Pietro a Casi. Alle 19.30 spazio alla musica con il concerto per violino e arpa dal sacro al profano, eseguito da Marco Gallena e Bianca. A seguire apericena organizzata dall'associazione Tutti Insieme. Sabato 25 luglio alle 20 presso la sede di Ellera APS in via San Donato a Polcanto, nuovo evento organizzato dall'associazione La Pasta Asciutta Antifascista, che ricorda un episodio simbolico della storia italiana. Il 25 luglio 1943, alla notizia della caduta del regime fascista, la famiglia Cervi la organizzò e la offrì gratuitamente in piazza Campegine in provincia di Reggio Emilia, condividendola con l'intera comunità come gesto di festa, libertà e speranza per un futuro democratico. I 7 fratelli Cervi e il padre Alacide furono tra le figure più significative dell'antifascismo italiano. L'evento è aperto a tutti e dopo la cena seguirà un intrattenimento storico e commemorativo. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 22 luglio presso la sede di Ellera o via mail all'indirizzo info@ellerapolcanto.org.
0: prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
10: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
11: Infoline 335 8001624.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 24.

0: settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi, sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
7: I just love to say it.
8: Jason.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: www.radiomugello.it.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Infoline 335 800 1624.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex zona Scopeti Rufina cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo, impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444 1178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana, automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Sono le 14:33.
3: Pomeriggio in musica con Radio Mugello, Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
3: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Felice martedì da Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.
8: Estate in musica.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La perturbazione in transito sul nord Italia interesserà la Toscana nel pomeriggio e nella serata di martedì 21 luglio. L'aumento dell'instabilità porterà piogge e temporali anche forti associati a forti colpi di vento e grandinate nelle zone centro-settentrionali della regione. Per questo la sala operativa unica della Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, con validità dalle 8 fino alla mezzanotte della giornata di martedì 21 luglio. La Protezione Civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone circostanze agli alvei dei corsi d'acqua e seguire le indicazioni delle autorità. In merito all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Borgo Visione riguardo allo stato di manutenzione del cimitero di San Giovanni Maggiore, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ritiene opportuno ricordare il percorso intrapreso fin dal proprio insediamento per migliorare il decoro e la gestione dei 17 cimiteri comunali. A partire da settembre 2025, grazie a integro nell'organico del cantiere comunale di 3 nuove unità lavorative, è stato possibile riportare in gestione diretta la quasi totalità dei servizi cimiteriali, dalle operazioni tumulazione, estumazione, inumazione ed esumazione fino alla manutenzione del verde. Questa scelta organizzativa ha prodotto risultati concreti sia sul piano economico che su quello della qualità del servizio. Se nel 2024 e nel 2025 la gestione dei cimiteri comunali affidati a ditte esterne comportava una spesa superiore a 40.000 euro annui, nei primi 6 mesi del 2026, con la gestione svolta prevalentemente in economia diretta, i costi per prestazioni esterne si sono ridotti a circa 1.400 euro. Il risparmio conseguito non è rimasto sulla carta, ma è stato reinvestito direttamente nei cimiteri comunali. Nel 2025 è stato infatti avviato un piano di ampliamento della dotazione di ossari che ha interessato i cimiteri di Luco Ronta, Olmi, Polcanto e del capoluogo, con un primo lotto di interventi del valore complessivo di 65.000 euro. Parallelamente si è registrata una significativa diminuzione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardante criticità sulla gestione dei servizi cimiteriali, a conferma dell'efficacia delle scelte adottate. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo è pienamente consapevole che la manutenzione dei cimiteri richiede un impegno costante, che possano verificarsi situazioni puntuali che necessitano di interventi tempestivi. Per questo motivo il monitoraggio continua quotidianamente e gli interventi avvengono programmati secondo criteri di priorità e nell'interesse dell'intera rete dei 17 cimiteri comunali. L'obiettivo resta quello di garantire luoghi decorosi, curati e rispettosi della memoria dei defunti, proseguendo il percorso di miglioramento già avviato attraverso una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e un costante investimento nella qualità dei servizi.
3: Nell'ambito del calendario di eventi della rassegna Profumo di Vacanze, mercoledì 22 luglio alle 20 si terrà in piazza Sandro Pertini a Montebonello l'iniziativa solidale A Cena con Zia Caterina. L'evento unisce la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali alla beneficenza e prevede lo svolgimento della Bardiccio Day. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Zia Caterina per sostenerne le attività d'assistenza ai bambini oncologici. La serata celebrerà il bardiccio offerto per l'occasione dalle storiche macellerie di Rufina. Il programma della serata vedrà uno show cooking e la presentazione del volume di Alessandro Sarti, Il Bardiccio, storie e ricette di un insaccato ribelle. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pontassieve, dell'Accademia Italiana del Bardiccio e della Compagnia della Torre di Montebonello e vede la collaborazione attiva della stessa Compagnia della Torre e del Corteo Storico di Pontassieve. Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata contattando il numero 335-5800-687 oppure rivolgendosi direttamente presso il chiosco situato in piazza Sandro Pertini a Montebonello. Ultima domenica di luglio con Marradi ancora protagonista di un grande evento off-road. A fine giugno era stato il Trail del Galestro a raccogliere grandi consensi, ora tocca alla Marradi Superbike, non più quindi una corsa a piedi ma una prova di mountain bike disegnata in Toscana ma vicino alla Romagna. Confermato il percorso dello scorso anno, si gareggia su 40 km per un dislivello di 1572 metri. Al fianco del tracciato principale è previsto anche quello di 28 km per 1200 metri del percorso classic. L'appuntamento è all'Urban Center di Marradi in Via della Repubblica per domenica 26 luglio con partenza alle 9. Previsto anche il tracciato per escursionisti. La gara quest'anno è la terza delle 4 tappe dell'MTB Tour Toscana, oltre che nona prova dell'Appennino Superbike e fa parte anche della Romagna Bike Cup.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
12: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Coke on the beach. Coke on the beach. Coke on the beach. We want.

0: just told, that's all.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Call has been forwarded to an automatic voice message system. However, is not available. At the

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: State con noi e state con Radio Mugello,
5: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
1: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
1: Infoline 335 8001624.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura.
3: Un mezzo pesante adibito al trasporto di frutta si è ribaltato nella serata di lunedì sulla strada regionale 65 nel comune di San Piero a Sieve. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 nei pressi della rotatoria che precede il centro abitato in località La Luna Novoli. Il camion è rimasto adagiato su un fianco occupando la sede stradale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente e collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso alla conducente. In seguito al ribaltamento si è verificata anche una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio utilizzato per alimentare il motore della cella frigorifera del rimorchio. La squadra intervenuta ha proceduto ad arginare lo sversamento e a mettere in sicurezza la carreggiata, evitando un'ulteriore dispersione del carburante. Per il riposizionamento del mezzo pesante sono state mobilitate due autogru. Una è stata inviata dal distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze Ovest, mentre la seconda appartiene a una ditta privata. Durante l'intervento la circolazione sulla strada regionale 65 è stata temporaneamente interrotta per consentire ai soccorritori di operare senza rischi. La strada è stata successivamente riaperta al traffico.
2: La Regione Toscana ha prorogato i termini per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle richieste di immediato sostegno in riferimento all'evento dell'emergenza marzo 2025 che ha portato alluvioni in tutta la Toscana. Tale proroga ha disposto la scadenza per la rendicontazione al 15 settembre 2026. Nell'ordinanza è specificato che per la proroga riguarda esclusivamente la rendicontazione con termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti mantenuto al 31 luglio 2026.
3: Con tre incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Secondo appuntamento mercoledì 22 luglio alle 21 nel chiostro della Pieve di Sant'Agata con Montaccianico sotto il cielo degli antenati. Il comune di Scarperia e San Piero invita il pubblico a vivere una serata speciale dedicata alla riscoperta di Montaccianico, antica roccaforte oggi oggetto di ricerca archeologica e di nuove narrazioni. Terzo e ultimo appuntamento all'auditorium del centro d'incontro a Borgo San Lorenzo sabato 25 luglio alle 21 con Trame di argilla, la terra che unisce. Borgo San Lorenzo, crocevia di storie, terre, culture e ceramiche. Il comune di Borgo San Lorenzo propone un viaggio affascinante attraverso la storia della ceramica mugellana, dalla Rinascimento alla Liberty. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e accessibili ai disabili. Giovedì 23 luglio il mercato contadino di Borgo San Lorenzo torna con un pomeriggio ricco di appuntamenti per tutte le età. Negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti dalle 17 i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino. Alle 18 Clemente il Veggente, spettacolo di burattini fatti a mano dal mago Marcello, arricchito dalla partecipazione speciale di Ugo Bigeri. Alle 19 si terrà invece l'ultimo appuntamento del percorso spesa guidata insieme alla dottoressa Serena Bellandi. La serata si concluderà dalle 19.45 con il concerto di Bernardo Manfriani ed Edoardo Cordella, in arte il mago annoiato. Uno spettacolo di musica, teatro e formazione firmato Venti Lucenti in coproduzione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Nell'ambito della rassegna Maggio Metropolitano, progetto che da 10 anni porta la grande musica in tutte le piazze e teatri della città metropolitana di Firenze, il Parco Mediceo di Pratolino ospiterà giovedì 23 luglio alle 21 lo spettacolo Verdi Game, tutto nel mondo è burla. Si tratta di uno spettacolo partecipato di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere di Giuseppe Verdi. Allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Venti Lucenti, in collaborazione con l'Accademia del Maggio Musicale. Il progetto è finanziato dalla città metropolitana di Firenze. La regia e la scrittura scenica sono a cura di Manu Lalli con l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Logi. Sul palco si esibiranno gli attori Chiara Casalbuoni e Leonardo Pesucci, insieme ai cantanti Ketevan Abulaze e Alexandru Tiba. La parte musicale sarà affidata all'orchestra Cupiditas, guidata dai direttori Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna. Le scene sono firmate da Roberta Lazzeri del laboratorio scenografico del Teatro del Maggio, mentre attrezzerie e costumi sono realizzati da 20 luci producenti in collaborazione con la Sartoria del Teatro. L'ingresso allo spettacolo a partire dalle 20:15 è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti. Continua la rassegna Estate sul Lago presso la baracchina sul Lago di Montelleri a Vicchio. Nel prossimo appuntamento la poesia tornerà ad essere protagonista. Sabato 25 luglio la poetessa Beatrice Nicolai, già in scena lo scorso 11 luglio, e Daniela Morozzi, attrice e divulgatrice, saranno protagoniste di un viaggio emozionale attraverso la poesia al femminile dal titolo Le nostre donne siamo noi. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCoop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 per cena su prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21:30.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca, con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo Panda 1204x4 con impianto AGPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500 100F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli, 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338-3396-375. Vendesi attività di toilettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa, 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina, 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Vendo terreno zona La Rocca Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita, 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942 Anna.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze e cotte.

0: perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
13: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
14: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
15: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.
16: Quello che mi sembra di sentire sono chiacchiere da bar, dentro il solito bicchiere, nell'ennesimo weekend senza senso. Che grazie.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.
3: Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero a Sieve in via Don Giovanni Minzoni. Dal lunedì 20 luglio sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. Grazie al progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero a Sieve è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45.
2: In merito all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Borgo Visione riguardo allo stato di manutenzione del cimitero di San Giovanni Maggiore, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ritiene opportuno ricordare il percorso intrapreso fin dal proprio insediamento per migliorare il decoro e la gestione dei 17 cimiteri comunali. A partire da settembre 2025, grazie al reintegro nell'organico del cantiere comunale di 3 nuove unità lavorative, è stato possibile riportare in gestione diretta la quasi totalità dei servizi cimiteriali, dalle operazioni tumulazione, estumazione, inumazione ed esumazione fino alla manutenzione del verde. Questa scelta organizzativa ha prodotto risultati concreti sia sul piano economico che su quello della qualità del servizio. Se nel 2024 e nel 2025 la gestione dei cimiteri comunali affidati a ditte esterne comportava una spesa superiore a 40.000 euro annui, nei primi sei mesi del 2026, con la gestione svolta prevalentemente in economia diretta, i costi per prestazioni esterne si sono ridotti a circa 1.400 euro. Il risparmio conseguito non è rimasto sulla carta, ma è stato reinvestito direttamente nei cimiteri comunali. Nel 2025 è stato infatti avviato un piano di ampliamento della dotazione di ossari che ha interessato i cimiteri di Luco Ronta, Olmi, Polcanto e del capoluogo, con un primo lotto di interventi del valore complessivo di 65.000 euro. Parallelamente si è registrata una significativa diminuzione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardante criticità sulla gestione dei servizi cimiteriali, a conferma dell'efficacia delle scelte adottate. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo è pienamente consapevole che la manutenzione dei cimiteri richiede un impegno costante, che possano verificarsi situazioni puntuali che necessitano di interventi tempestivi. Per questo motivo il monitoraggio continua quotidianamente e gli interventi avvengono programmati secondo criteri di priorità e nell'interesse dell'intera rete dei 17 cimiteri comunali. L'obiettivo resta quello di garantire luoghi decorosi, curati e rispettosi della memoria dei defunti, proseguendo il percorso di miglioramento già avviato attraverso una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e un costante investimento nella qualità dei servizi.
3: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 24 luglio a Vicchio, alla Casa di Giotto, Love Bombing, il codice segreto della manipolazione, edito da Rizzoli nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autrice Roberta Lippi con letture a cura della compagnia Catalyst.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Facciamo eco. Un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
12: Felice martedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
2: Infoline 335-8001624.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex zona Scopeti Rufina cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo, impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana, automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Sono le 17:35.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
12: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
13: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi, e state con Radio Mugello.
1: Felice martedì da Radio Mugello.

0: pizza.
1: Sono le 17:59.
2: Radio Mugello Notizie.
3: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura. In merito all'interrogazione presentata al gruppo consiliare Borgo Visione riguardo allo stato di manutenzione del cimitero di San Giovanni Maggiore, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ritiene opportuno ricordare il percorso intrapreso fin dal proprio insediamento per migliorare il decoro e la gestione dei 17 cimiteri comunali. A partire da settembre 2025, grazie al reintegro nell'organico del cantiere comunale di 3 nuove unità lavorative, è stato possibile riportare in gestione diretta la quasi totalità dei servizi cimiteriali, dalle operazioni tumulazione, estumazione, inumazione ed esumazione fino alla manutenzione del verde. Questa scelta organizzativa ha prodotto risultati concreti sia sul piano economico che su quello della qualità del servizio. Se nel 2024 e nel 2025 la gestione dei cimiteri comunali affidati a ditte esterne comportava una spesa superiore ai 40.000 euro annui, nei primi sei mesi del 2026, con la gestione svolta prevalentemente in economia diretta, i costi per prestazioni esterne si sono ridotti a circa 1.400 euro. Il risparmio conseguito non è rimasto sulla carta, ma è stato reinvestito direttamente nei cimiteri comunali. Nel 2025 è stato infatti avviato un piano di ampliamento della dotazione di ossari che ha interessato i cimiteri di Luco Ronta, Olmi, Polcanto e del capoluogo, con un primo lotto di interventi del valore complessivo di 65.000 euro. Parallelamente si è registrata una significativa diminuzione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardante criticità sulla gestione dei servizi cimiteriali, a conferma dell'efficacia delle scelte adottate. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo è pienamente consapevole che la manutenzione dei cimiteri richiede un impegno costante, che possano verificarsi situazioni puntuali che necessitano di interventi tempestivi. Per questo motivo il monitoraggio continua quotidianamente e gli interventi avvengono programmati secondo criteri di priorità e nell'interesse dell'intera rete dei 17 cimiteri comunali. L'obiettivo resta quello di garantire luoghi decorosi, curati e rispettosi della memoria dei defunti, proseguendo nel percorso di miglioramento già avviato attraverso una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e un costante investimento nella qualità dei servizi.
4: Domenica mattina si è tenuto nel Parco Annigoni a Castagno d'Andrea il talk a cura dell'associazione Passo dopo passo sulla guida in cammino con Dino Campana. L'evento, inserito nella giornata conclusiva del Festival della Montagna Fiorentina e nella prima di Castagno in Festa, risulta un aggiornamento sul progetto che ripropone in termini moderni il pellegrinaggio che il poeta fece nel 1910 da Marradi alla Verna. L'associazione Passo dopo passo ha appena concluso la stesura della guida e ha presentato l'itinerario avvalendosi di pannelli illustrativi. Il tragitto proposto percorre valli e crinali del Mugello che da Marradi portano a San Godenzo, entrando poi nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Prima tappa Marradi-San Godenzo, 26 km circa, con unica sosta consigliata a Castagneto. Da San Godenzo il percorso continua fino a Castagno d'Andrea, 9 km circa. Terza tappa il tragitto da Castagno d'Andrea a Campigna, con due possibili deviazioni: la direttissima che porta al Monte Falterona oppure quella che dal Borbotto permette di scoprire Gorganera, Capodarno e il Lago degli Idoli. La quarta tappa Campigna-Stia si arricchisce di un'originale proposta: percorrere un tratto in treno e fermarsi a scoprire le bellezze storiche di Bibbiena. Quinta e ultima tappa Stia-Laverna. Ciascuna tappa propone il percorso letterario, accostando i componimenti poetici alle raffigurazioni delle attrattive locali, curate da Moreno Mugelli dell'associazione Passo dopo passo. Giovedì 23 luglio il mercato contadino di Borgo San Lorenzo torna con un pomeriggio ricco di appuntamenti per tutte le età. Negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti, dalle 17 i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino. Alle 18 Clemente il Veggente, spettacolo di burattini fatti a mano dal mago Marcello, arricchito dalla partecipazione speciale di Ugo Bigeri. Alle 19 si terrà invece l'ultimo appuntamento del percorso spesa guidata insieme alla dottoressa Serena Bellandi. La serata si concluderà dalle 19.45 con il concerto di Bernardo Manfriani ed Edoardo Cordella in arte Il Mago Annoiato.
5: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti. La nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e, per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi. State con Radio Mugello.
11: www.radiomugello.it.

0: Sono le 18:46.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree

0: attrezzate che presso i bivacchi dal 20 luglio fino a 9 disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura.
1: Un mezzo pesante adibito al trasporto di frutta si è ribaltato nella serata di lunedì sulla strada regionale 65 nel comune di San Piero a Sieve. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 nei pressi della rotatoria che precede il centro abitato in località La Luna Novoli. Il camion è rimasto adagiato su un fianco occupando la sede stradale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente e collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso alla conducente. In seguito al ribaltamento si è verificata anche una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio utilizzato per alimentare il motore della cella frigorifera del rimorchio. La squadra intervenuta ha proceduto ad arginare lo sversamento e a mettere in sicurezza la carreggiata, evitando un'ulteriore dispersione del carburante. Per il riposizionamento del mezzo pesante sono state mobilitate due autogru. Una è stata inviata dal distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze Ovest, mentre la seconda appartiene a una ditta privata. Durante l'intervento la circolazione sulla strada regionale 65 è stata temporaneamente interrotta per consentire ai soccorritori di operare senza rischi. La strada è stata successivamente riaperta al traffico.
0: La Regione Toscana ha prorogato i termini per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle richieste di immediato sostegno in riferimento all'evento dell'emergenza marzo 2025 che ha portato alluvioni in tutta la Toscana. Tra le proroghe ha disposto la scadenza per la rendicontazione al 15 settembre 2026. Nell'ordinanza è specificato che per la proroga riguarda esclusivamente la rendicontazione con termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti mantenuto al 31 luglio 2026.
1: Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero a Sieve in via Don Giovanni Minzoni dal lunedì 20 luglio. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere non appena saranno operativi tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. Grazie al progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa è ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In questo ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero a Sieve è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.
0: Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper sono garantiti servizi essenziali, previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.
1: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Uno spettacolo di musica, teatro e formazione firmato Ventilucenti in coproduzione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito della rassegna Maggio Metropolitano, progetto che da 10 anni porta la grande musica in tutte le piazze e teatri della città metropolitana di Firenze. Il Parco Mediceo di Pratolino ospiterà giovedì 23 luglio alle 21 lo spettacolo Verdi Game, tutto nel mondo è burla. Si tratta di uno spettacolo partecipato di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere di Giuseppe Verdi. Allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Ventilucenti, in collaborazione con l'Accademia del Maggio Musicale. Il progetto è finanziato dalla città metropolitana di Firenze. La regia e la scrittura scenica sono a cura di Manu Lalli con l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Logi. Sul palco si esibiranno gli attori Chiara Casalbuoni e Leonardo Pesucci, insieme ai cantanti Ketevan Abulaze e Alexandru Tiba. La parte musicale sarà affidata all'orchestra Cupiditas, guidata dai direttori Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna. Le scene sono firmate da Roberta Lazzeri del laboratorio scenografico del Teatro del Maggio, mentre attrezzerie e costumi sono realizzati da Ventilucenti in collaborazione con la Sartoria del Teatro. L'ingresso allo spettacolo a partire dalle 20:15 è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti. Giovedì 23 luglio il mercato contadino di Borgo San Lorenzo torna con un pomeriggio ricco di appuntamenti per tutte le età. Negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti dalle 17 i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino. Alle 18 Clemente il Veggente, spettacolo di burattini fatti a mano dal mago Marcello, arricchito dalla partecipazione speciale di Ugo Bigeri. Alle 19 si terrà invece l'ultimo appuntamento del percorso spesa guidata insieme alla dottoressa Serena Bellandi. La serata si concluderà dalle 19:45 con il concerto di Bernardo Manfriani ed Edoardo Cordella, in arte il mago annoiato. Domenica 26 luglio alle 18:30 al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto presentano l'Amico di Cordova. Per la rassegna Un Parco di Musica, Peppe Servillo voce, Javier Girotto sax soprano, sax baritono e percussioni, Natalio Mangalavite pianoforte e tastiere si concedono una serata nostalgia, riproponendo un programma che risale agli albori della loro unione. Il CD del 2004 fu l'esordio discografico della formazione, arrivato quando i tre avevano già alle spalle anni di collaborazioni dal vivo. Con la sua scaletta che passa da Piazzolla Jobim al jazz alla canzone d'autore italiana, aggiungendo anche composizioni originali del trio, l'Amico di Cordova traccia una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Giovedì 23 luglio la chiesa di San Pietro a Casi nel comune di Rufina ospiterà un nuovo appuntamento di Note al Tramonto, la rassegna che unisce musica, cultura e valorizzazione del patrimonio diffuso del territorio rufinese. La serata inizierà alle 19 con l'inaugurazione del nuovo cartello turistico del progetto Vivi Rufina, dedicato alla storia e alle caratteristiche della chiesa di San Pietro a Casi. Alle 19:30 spazio alla musica con il concerto per violino e arpa dal sacro al profano, eseguito da Marco Gallena e Bianca. A seguire apericena organizzata dall'associazione Tutti Insieme. Continua la rassegna Estate sul Lago presso la baracchina sul Lago di Montelleri a Vicchio. Nel prossimo appuntamento la poesia tornerà ad essere protagonista. Sabato 25 luglio la poetessa Beatrice Nicolai, già in scena lo scorso 11 luglio, e Daniela Morozzi, attrice e divulgatrice, saranno protagoniste di un viaggio emozionale attraverso la poesia al femminile dal titolo Le nostre donne siamo noi. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Socicop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 apericena su prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21:30. Gaia e Cronos, racconti mugellani, settimo appuntamento del Festival Boccascena, che si terrà venerdì 24 luglio alle 21:15 alla Proloco di Ronta, tratto dai racconti di Serena Pinzani, di e con Valentina Cipriani e con Marco Paoli e Francesco Baba Fuligni. Questa pièce nasce dalla collaborazione dell'Associazione Culturale Live Arte Periscopio nell'ambito del progetto Orme del Mugello. L'opportunità di unire turismo, storia, arte, natura, benessere, ospitalità ed enogastronomia sotto un unico tetto nasce da un'idea che il Mugello sia un grande territorio ricco di tutte queste risorse, ma che non solo non le abbia valorizzate a sufficienza, ma neanche le conosca completamente. Nascono così le storie per farsi raccontare da voci mugellane la storia attraverso la voce dei protagonisti. Per informazioni 370-3092-227. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Nell'ambito del calendario di eventi della rassegna Profumo di Vacanze, mercoledì 22 luglio alle 20 si terrà in piazza Sandro Pertini a Montebonello l'iniziativa solidale A cena con zia Caterina. L'evento unisce la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali alla beneficenza e prevede lo svolgimento della Bardiccio Day. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Zia Caterina per sostenerne le attività d'assistenza ai bambini oncologici. La serata celebrerà il Bardiccio offerto per l'occasione dalle storiche macellerie di Rufina. Il programma della serata vedrà uno show cooking e la presentazione del volume di Alessandro Sarti, Il Bardiccio, storie e ricette di un insaccato ribelle. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pontassieve, dell'Accademia Italiana del Bardiccio e della Compagnia della Torre di Montebonello e vede la collaborazione attiva della stessa Compagnia della Torre e del Corteo Storico di Pontassieve. Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione che può essere effettuata contattando il numero 335 5800 687 oppure rivolgendosi direttamente presso il chiosco situato in piazza Sandro Pertini a Montebonello. Con tre incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Secondo appuntamento mercoledì 22 luglio alle 21 nel chiostro della Pieve di Sant'Agata con Montaccianico sotto il cielo degli antenati. Il Comune di Scarperia e San Piero invita il pubblico a vivere una serata speciale dedicata alla riscoperta di Montaccianico, antica roccaforte oggi oggetto di ricerca archeologica e di nuove narrazioni. Terzo e ultimo appuntamento all'auditorium del centro d'incontro a Borgo San Lorenzo sabato 25 luglio alle 21 con Trame di argilla, la terra che unisce. Borgo San Lorenzo, crocevia di storie, terre, culture, ceramiche. Il Comune di Borgo San Lorenzo propone un viaggio affascinante attraverso la storia della ceramica mugellana, dal Rinascimento alla Liberty. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e accessibili ai disabili. Dopo l'approvazione all'unanimità della mozione sulla sicurezza stradale da parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello, domenica 26 luglio alle 10.30 nella sala del Consiglio del Comune di Firenzuola, dibattito sull'argomento con la deputata Simona Bonafè, il senatore Dario Parrini, il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti, altri rappresentanti dell'Unione e rappresentanti della città metropolitana di Firenze. Sarà un momento di confronto aperto per condividere proposte e tenere sempre alta l'attenzione sul tema della sicurezza sulle nostre strade affinché possa diventare una questione di portata nazionale. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Mercoledì 22 luglio torna l'ora blu, la rassegna estiva dedicata ai libri e alla lettura del Comune di Rufina con un appuntamento speciale sotto il cielo di Falgano. La serata si aprirà alle 18.30 con l'inaugurazione della nuova biblioteca diffusa all'aperto, uno spazio di condivisione pensato per rendere i libri accessibili a tutti e rafforzare la presenza culturale nelle frazioni. Iniziativa in collaborazione con Associazione Tutti Insieme di Falgano e Casi. Alle 21 per l'ora blu sarà ospite Alessio Marzini, autore del romanzo Il Tesoro di Firenze, il romanzo dei Fanti. Sabato 25 luglio alle 21 piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sulla ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano-romagnoli. Tra gli atleti più attesi della Box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società, insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Sono le 19:01.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
3: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
2: Infoline 335-8001624.
4: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio. Al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
3: Infoline 335-8001624.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.

Ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati signori, buonasera, benvenuti sulle frequenze di Radio Mugello anche questa sera, 21 luglio, calda sera estiva, sulle frequenze di Radio Mugello con emozioni in musica di Cesare Live dalle 20 alle 22, per voi, cercando di trasmettere la migliore musica che ho preparato anche questa sera per voi, cercando di trasmettere quindi un'emozione, un qualcosa che vi possa trasmettere un pensiero, un sentimento, un ricordo, un'emozione qualsiasi. Quindi grazie fin da adesso per la vostra partecipazione, per la vostra fedeltà al mio programma. Vi lascio in compagnia di due minuti di sigla e poi in diretta con Cesare Biondi fino alle ore 22 con la nostra musica. Sigla, a più tardi, buon ascolto.

Ed eccoci qua, ben ritrovati. Saluto tutti quelli che si sono collegati in questo momento. Saluto Mario e Michele che sono già all'ascolto. Ciao Mario fedelissimo ormai di ogni settimana ci ascolta dall'Abruzzo. Michele, non so se è qua del Mugello, direi di sì, è un fedelissimo di tutte le settimane. Pasquale in questo momento, ciao anche a Pasquale, arrivano i fedelissimi. Antonella, i fedelissimi di tutti i martedì, Antonella da Monghidoro. Intanto saluto questi signori e poi comunque ringrazio tutti coloro che mi ascoltano e che ci ascoltano senza interagire con la nostra regia di Radio Mugello. E quindi mi fa piacere chi ci ascolta transitoriamente, chi è di passaggio, chi è in macchina, chi torna da lavorare oppure chi va in vacanza, beato lui, e comunque chi più ne ha più ne metta, come dice il proverbio. Iniziamo subito, questa sera dovrebbe esserci anche questa sera collegato Gerarmando, il grande Gerarmando, che appena sarà collegato mi messaggerà e quindi lo saluteremo in diretta. Allora, avanti con la musica, con la scaletta preparata per voi. Adesso un brano attualissimo, brano di un cantante che ha partecipato anche a Sanremo in un paio di edizioni recenti. Sto parlando di Irama, brano del 2026, il titolo Cabana del grande Irama. E questo è molto spagnoleggiante, molto latineggiante. Come brano a me non sembra male, soprattutto la parte strumentale. Ascoltatelo, Cabana, dalla voce di Irama.

Bene, questo era Irama Gabbana, brano recentissimo che è abbastanza spagnoleggiante, bello ritmato, e andiamo avanti quindi adesso con un brano invece con il quale torniamo indietro di un bel po', perché presento un artista che era dei tempi in cui io ero ragazzetto, quindi giovane, quindi spero molti di voi che siete all'ascolto, che siete più o meno coetanei miei. Sto parlando di Donna Summer, ragazzi, gli anni 70 e 80 spopolava con la sua musica. Questo On The Radio risale al 1979, voglio dedicare a Lorenzo che è all'ascolto in questo momento. Dedicato a Lorenzo, Donna Summer, On The Radio, sulla radio, come siamo noi in questo momento. Grazie ancora per l'ascolto, buon ascolto a tutti con Donna Summer.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.

Eccoci qua di nuovo dopo questo loco loco della regia di Radio Mugello. Riprendiamo la diretta con emozioni in musica. Salutiamo i nuovi collegati. Saluto Alessandro, saluto Emanuele. Grazie, grazie ragazzi. Non ho visto ancora Gigliola, ma sarà in vacanza questa sera. Poveretta, sempre fedelissima. Se questa sera non è con noi, pazienza, e la salutiamo lo stesso perché è una delle fedelissime. Comunque Michele Pasquale, Mario, Lorenzo li abbiamo già salutati, e anche Antonella, e quindi benvenuti. Andiamo avanti, aspettiamo Gian Armando, aspettiamo gli altri. Adesso altra canzone di Vasco Rossi, abbastanza recente questa, infatti è il titolo è eloquente, Una nuova canzone per te. Quindi non è una canzone per te la vecchia di 30-40 anni fa, ma è una nuova canzone per te, successo che è stato lanciato in questo 2026 dal grande Blasco, che ragazzi ha battuto tutti i record, hanno appena annunciato i concerti di giugno del 2027 all'Olimpico di Roma in neanche mezz'ora, 28 minuti, venduti tutti 550.000 biglietti, ragazzi, una roba impressionante. Il grande Blasco è questo. E quindi il prossimo anno, che lui chiama, mi sembra, Giubileo, sarà un po' ovviamente la resa dei conti, la tiratoria delle somme della carriera del grande Vasco Rossi. Per voi adesso una nuova canzone per lei, appunto, dalla voce del grande Blasco. Vasco Rossi per voi.

Bene, lasciamo sfumare il nuovo brano di Vasco Rossi, una nuova canzone per lei, mentre adesso voglio salutare, fare una dedica speciale. Gerarmando è collegato con noi, ciao Gerarmando da Scandicci, saluto in particolare, un abbraccio a Gerarmando e facciamo una dedica speciale ovviamente a Gerarmando, che è uno dei nuovi ascoltatori di Emozioni in Musica. Ovviamente noi abbiamo piacerissimo che aumentino gli ascoltatori, in particolare coloro che conoscono le persone care. Allora vogliamo dedicare ai genitori di Gerarmando che stanno cenando insieme a lui per i loro 56 anni di matrimonio e congratulations qui ragazzi, auguri e congratulazioni per il grande traguardo raggiunto. I genitori di Gerarmando, Angelo e Grazia, una canzone bellissima di quando ero ragazzo io, di Steve Wonder, I Just Called to Say I Love You, bellissima canzone, è un moderato, un lento che si ballava una volta nelle sale da ballo, bellissima canzone, e poi le canzoni di Steve Wonder non hanno bisogno di presentazioni. Quindi con i nostri migliori, i miei personali auguri e congratulazioni per l'anniversario di 56 anni di matrimonio ai genitori di Gerarmando, quindi a Grazia e ad Angelo. Tanti auguri ragazzi e vi dedichiamo questa canzone da Emozioni in Musica di Cesare Live, dalle frequenze di Radio Mugello. Auguroni per l'anniversario di matrimonio con questa canzone di Steve Wonder, bellissima per voi.

Ebbene, questo era I Just Call to Say I Love You di Grande Steve Wonder, dedicata ai genitori di Gerry Armando, che fanno 56 anni di matrimonio. Angelo e Grazia, complimenti ragazzi, complimenti ragazzi, perché per me siete ancora dei ragazzi. Ancora auguroni e andiamo avanti. Adesso, fra l'altro, vi voglio ricordare che sabato scorso abbiamo avuto la seconda uscita pubblica del gruppo di mio figlio, gruppo rock, punk rock, hardcore, quindi musica non sussurrata ma detta, sparata a tutto volume, e gli Over 2.5 al Festival della Musica dei Suoni del Villa Pini a Bologna. Erano due gruppi che suonavano e quindi c'è stata la seconda uscita ufficiale del gruppo gli Over 2.5, che presto avremo anche qua in radio. Li inviterò tutti, se riuscirò a raccoglierli in tutta l'Emilia Romagna, da Comacchio a Bologna alla pianura più bolognese, sono sparsi un po' dappertutto, ma una sera avrei piacere di averli qua a Radio Mugello a Emozioni in Musica. Più tardi vi farò ascoltare quindi un brano anche degli Over 2.5. Adesso andiamo a un brano bellissimo che voglio dedicare ad Alessandro, in particolare, che è all'ascolto in questo momento, anche se lui non era nato, però questa è una bellissima canzone di un gruppo statunitense vecchio che è stato in attività dal 1978 al 2010. Sono The Knack, un gruppo che, ovviamente, parlando di The Knack, il successo che viene alla mente a tutti è My Sharona. My Sharona, brano del 1979, frustato in tutte le radio, in tutte le classifiche delle discoteche e classifiche delle hit parade che c'erano a quegli anni. In quegli anni, per voi, questo My Sharona, intramontabile, ritmatissimo, grande ritmo, grande forza.

Molto bene, questo era My Sharona dei Knack, ragazzi, brano del 1979, un gran tiro, una grande forza questo brano. Andiamo avanti, adesso abbiamo citato il gruppo di mio figlio di punk rock hardcore, gli Over 2.5. adesso vi presento appunto una canzone, questa volta composta da loro. Loro fanno anche delle cover degli Offspring, dei Ramones, quindi anche dei Green Day, quindi quel genere lì, però questa qua l'hanno fatta loro, hanno fatto sia la versione in inglese che quella in italiano. Vi presento quella in italiano, così è un po' più, diciamo, accessibile a tutti. Il titolo in italiano: Suoni e colori, dagli Over 2.5, formazione di punk rock hardcore, formatasi nel 2024 in quel della Bassa tra Bologna e Ferrara. Ovviamente questo è un gruppo che sono tutti ragazzi, sì, Lorenzo è più giovane, comunque dai 30 ai 50 anni, tutti ragazzi, tutti bravi ragazzi che hanno trovato così sfogo nella musica, e quindi nascono nel 2024 tra Bologna e Ferrara, quella pianura piena di capannoni industriali, provinciali, infinite sale, prove nascoste. Il loro punk hardcore è veloce, essenziale e senza fronzoli. Chitarre serrate, ritmiche incalzanti e tutta l'urgenza di chi ha qualcosa da dire e preferisce farlo a volume alto. Per voi, un attimo solo che cambio piattaforma, e Suoni e colori dagli Over 2.5.

E questi erano gli Over 2.5, suoni e colori. Adesso altra dedica, la voglio dedicare questa canzone intramontabile, che è un po' una delle canzoni che ha segnato, segna l'Italia nel mondo, perché in Italia nel mondo, l'Italia nel mondo musicalmente, sì, quando cantano O Sole Mio, quando cantano Volare nel blu, dipinto di blu, poi se vogliamo Romagna Mia, ma è già più di nicchia, e queste sono le canzoni per le quali siamo famosi nel mondo. E quindi questa sera, grande pezzo di Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu, il vero titolo, la voglio dedicare a Mario, a un grande amico, un grande amico, una grande persona. Mi voglio dedicare, abbracciare con questo brano, Nel blu dipinto di blu. Il brano che non muore mai, come non muore mai, mi auguro, lui, quindi il nostro Mario, dedicatissima a lui e a tutti voi, ovviamente, che siete all'ascolto di Emozioni in Musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Stato molto discusso sui social negli ultimi giorni perché Stefano Bollani e Valentina Cenni hanno condotto fino alla scorsa stagione in Rai 3, un piccolo programma di durata di 20 minuti, però di musica di altissimo livello. Stefano Bollani, pianista internazionale, grande musicista, jazzista di fama appunto internazionale. Valentina Cenni e la sua bella moglie, bravissima cantante, grande musicista anche lei. Insieme sono meravigliosi da vedere, io ve l'ho già detto in un'altra trasmissione di Emozioni in Musica, perché cioè con la musica si trasmettono amore, e questo io credo che sia una cosa rara da trovare. Cioè loro, basta guardare come si guardano quando fanno le scale a moto contrario con le voci bellissime che hanno, e fanno dei controcanti bellissimi col pianoforte, lui suona magistralmente il pianoforte e lei canta, lo asseconda, si intendono benissimo, sono belli da vedere e bravissimi da ascoltare. Allora, prima di Via dei Matti numero 0, sono stati molto discussi in questi ultimi tempi perché pareva che la Rai gli avesse tagliato per il prossimo anno dal palinsesto, avesse tolto questa 20 minuti di trasmissione che è di cultura musicale elevata. Si era mossa, cioè una sommossa popolare veramente, quindi sui social c'era stato un tam tam per cercare di evitarlo, e la Rai ha ascoltato, e quindi credo ci hanno garantito che dal prossimo anno ci sarà ancora Via dei Matti numero 0, diciamo dalle 8 su Rai 3, dalle 20:15 alle 20:35 circa, diciamo che al posto del telegiornale, che tanto delle belle cose non le sentiamo, possiamo rimetterci un po' l'anima in pace ascoltando questa bella musica. Allora, prima di Via dei Matti numero 0 conducevano sempre su Rai 3 un'altra trasmissione che si chiamava Bar Stella, e allora loro con il pianoforte, voce, poi anche con l'orchestra, in questo caso che c'era presente dentro la trasmissione, nello studio di Bar Stella, questo A me mi piace vivere alla grande. E ve la voglio dedicare perché è una canzone semplice, se si vuole, però musicata, cantata con questa dolcezza, con questa, tra virgolette, semplicità apparente, è molto dolce, molto bella. E poi io vi invito ad andare su YouTube a guardare i loro video se non avete mai visto la trasmissione in diretta, perché è veramente una trasmissione di sensazioni, oltre che di emozioni musicali, di sensazioni nel vederli interpretare le loro canzoni. Scusate per le chiacchiere, adesso per voi A me mi piace vivere la grande, Stefano Bollani, Valentina Cenni. Live, ovviamente.

Bene, lasciamo sfumare la bella voce di Ermal Meta e torniamo in diretta a Radio Mugello. Adesso da un'altra piattaforma vi voglio presentare un brano di un gruppo che è

0: sono bravissimi, vi invito ad andare a ascoltarli se potete dal vivo, oppure guardate Via dei Matti numero 0, perché vi rimettete un po', se siete tristi dopo che l'ascoltate, vi torna il sorriso, ve lo posso garantire. Adesso dunque alle 21 abbiamo il notiziario della regia di Radio Mugello, ce la facciamo far entrare una canzone di Francesco Renga e Giusi Ferreri, che hanno inciso recentemente insieme, il titolo Non dovresti. Vi ricordo fra l'altro che la settimana scorsa Francesco Renga è stato in concerto all'Outlet di Barberino, è stato un pienone, ha fatto un grande successo. Sappiamo che la voce di Renga è una voce che dice la sua, molto bravo, molto bella. Questa qua è il nuovo successo di Giusi Ferreri assieme appunto a Francesco Renga, titolo Non dovresti, per voi.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Bene, questo era Francesco Renga assieme a Giusy Ferreri, l'ultimo successo, non dovresti. Allora adesso, come vi ho anticipato, passiamo la linea alla regia di Radio Mugello per un breve notiziario. Noi ci risentiremo ovviamente dopo per la seconda parte di Emozioni in Musica fino alle ore 22. Grazie, grazie ancora dell'ascolto.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.
2: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
3: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura.
4: Un mezzo pesante adibito al trasporto di frutta si è ribaltato nella serata di lunedì sulla strada regionale 65 nel comune di San Piero a Sieve. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 nei pressi della rotatoria che precede il centro abitato in località La Luna Novoli. Il camion è rimasto adagiato su un fianco occupando la sede stradale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente e collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso alla conducente. In seguito al ribaltamento si è verificata anche una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio utilizzato per alimentare il motore della cella frigorifera del rimorchio. La squadra intervenuta ha proceduto ad arginare lo sversamento e a mettere in sicurezza la carreggiata, evitando un'ulteriore dispersione del carburante. Per il riposizionamento del mezzo pesante sono state mobilitate due autogru. Una è stata inviata dal distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze Ovest, mentre la seconda appartiene a una ditta privata. Durante l'intervento la circolazione sulla strada regionale 65 è stata temporaneamente interrotta per consentire ai soccorritori di operare senza rischi. La strada è stata successivamente riaperta al traffico.
3: Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. In merito all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Borgo Visione riguardo allo stato di manutenzione del cimitero di San Giovanni Maggiore, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ritiene opportuno ricordare il percorso intrapreso fin dal proprio insediamento per migliorare il decoro e la gestione dei 17 cimiteri comunali. A partire da settembre 2025, grazie al reintegro nell'organico del cantiere comunale di 3 nuove unità lavorative, è stato possibile riportare in gestione diretta la quasi totalità dei servizi cimiteriali, dalle operazioni tumulazione, estumazione, inumazione ed esumazione fino alla manutenzione del verde. Questa scelta organizzativa ha prodotto risultati concreti sia sul piano economico che su quello della qualità del servizio. Se nel 2024 e nel 2025 la gestione dei cimiteri comunali affidati a ditte esterne comportava una spesa superiore ai 40.000 euro annui, nei primi 6 mesi del 2026, con la gestione svolta prevalentemente in economia diretta, i costi per prestazioni esterne si sono ridotti a circa 1.400 euro. Il risparmio conseguito non è rimasto sulla carta, ma è stato reinvestito direttamente nei cimiteri comunali. Nel 2025 è stato infatti avviato un piano di ampliamento della dotazione di ossari che ha interessato i cimiteri di Luco Ronta, Olmi, Polcanto e del capoluogo, con un primo lotto di interventi del valore complessivo di 65.000 euro. Parallelamente si è registrata una significativa diminuzione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardante criticità sulla gestione dei servizi cimiteriali, a conferma dell'efficacia delle scelte adottate. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo è pienamente consapevole che la manutenzione dei cimiteri richiede un impegno costante, che possano verificarsi situazioni puntuali che necessitano di interventi tempestivi. Per questo motivo il monitoraggio continua quotidianamente e gli interventi avvengono programmati secondo criteri di priorità e nell'interesse dell'intera rete dei 17 cimiteri comunali. L'obiettivo resta quello di garantire luoghi decorosi, curati e rispettosi della memoria dei defunti, proseguendo nel percorso di miglioramento già avviato attraverso una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e un costante investimento nella qualità dei servizi.
4: Sabato 25 luglio alle 21 Piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sul ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano romagnoli. Tra gli atleti più attesi della Box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società insieme a Michele Bertini, Miled Svidi e Thomas Pecorini.
5: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte. Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

Eccoci di nuovo in diretta, Emozioni in Musica con Cesare Live fino alle ore 22. Saluto Gigliola. Allora, pensavo che eri in vacanza, Gigliola, invece sei arrivata solo in ritardo. È arrivata in ritardo perché era via. Grazie Gigliola della tua fedeltà a questo programma, mi fa tanto piacere, quindi ti dedichiamo la prossima canzone, sperando che sia di tuo gradimento. Tu spero che negli anni 70-80 andavi a ballare, sicuramente sì. E non puoi non aver ballato questo travolgente ritmo di questo gruppo tedesco, in realtà, però non sono tedeschi perché sono tutti di colore, ovviamente hanno un'origine di musica nera e sono veramente, erano un gruppo che erano spettacolari. Sto parlando dei Boney M. I Boney M, ve li ricordiamo, con tantissimo successo, hanno fatto dell'Europop, dell'Eurodisco, hanno fatto un po' di tutto. Stasera vi presentiamo questo disco Mega Mix, che è un po' un mix di tutti i loro successi, un po' remixato, un po' rafforzato nei ritmi e quindi un po' più ballabili ancora di quelli che vi fa saltare dalla sedia. Quindi io vi invito a star su e a saltare anche se siete seduti, ragazzi. Stanno arrivando i Boney M Mega Mix per Gigliola e per tutti voi, ovviamente, all'ascolto. Su, su, su, su, su, su, su, su, su. Si salta?

0: Molto bello.
1: Those
0: bellissimo. Questa, ragazzi, è musica dei nostri tempi, musica che abbiamo ballato in discoteca. Spero, Gigliola, che tu abbia gradito. Adesso abbiamo fatto Renga, prima abbiamo messo Renga assieme a Giusy Ferreri, adesso invece sempre la bellissima voce di Francesco Renga. Vi presentiamo un brano che è stato cantato da mille artisti diversi. Ci ricordiamo, forse la più iconica è l'interpretazione di Mina, La voce del silenzio, bellissima canzone dedicata a tutti gli amanti della veramente bella musica italiana, perché ne abbiamo fatta veramente della bella. Questa è interpretata dal grande Francesco Renga, è una incisione del 2009 per voi.

Bellissima anche questa, dalla grande voce di Francesco Renga, è tanta roba questa canzone, è bellissima, e quindi queste voci, quella originale di Mina, ma anche questa, trasmettono qualcosa di veramente emozionante. Adesso andiamo con un'altra canzone degli anni 60, questa degli anni 60, lanciata dalla grande Patti Pravo, La Bambola, e però questa versione è stata cantata, pensate un po', da Madonna, dalla Ciccone, dalla Madonna, l'artista americana, perché l'ha incisa in italiano per una pubblicità del grande suo amico Dolce Gabbana, sono amici degli stilisti milanesi, e quindi per lanciare, credo, un profumo, adesso non sto a fare il nome del profumo, però comunque questa è un'occasione nella quale Madonna, la Ciccone, ha inciso questa La Bambola, una versione un po' diversa dalla voce della grande artista internazionale. Per voi, dedicatissima Antonella, Antonella che è all'ascolto. Ciao Antonella.

E questa era la versione di Madonna in un italiano un po', insomma, criticabile perché alcune parole non sono pronunciate bene, comunque perché Madonna la perdoneremo. La canzone, la base è bella, quindi ovviamente è bello anche il risultato finale. Adesso io vi voglio invece presentare un artista, anzi un gruppo, che ha fatto la storia degli anni, fine anni 70 e fino al 2000, direi, e anche oltre forse. Non ricordo fino a che anno sono stati in attività. Il leader si chiama Mark Knopfler, è un grande chitarrista che suonava, aveva la caratteristica di suonare la chitarra elettrica senza il plettro, e il gruppo sono i Dire Straits, l'avrete sicuramente capito. Agli amanti di questo genere di musica, per voi un must del repertorio dei Dire Straits, Romeo and Juliet, ovviamente questo è un... è una canzone intramontabile, bellissima. Questa è del 1900, vediamo se lo recuperiamo, 1980. Quindi io ero già nati, per tutti quelli che c'erano già o che non c'erano, ma che però se la ricordano, per voi questo Romeo e Juliet dei grandi Dire Straits. Inconfondibile questa chitarra. Pensate, senza plettro, solo con le dita. Grande, grande artista.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

Ed eccoci qua, di nuovo in diretta, emozioni in musica, gli ultimi 25 minuti in compagnia di Cesare Live, Cesare Biondi per voi fino alle 22. Adesso andiamo con un brano latino sensualissimo, sto parlando di una grande interprete cubana con doppia cittadinanza, Cuba, Stati Uniti, Gloria Estefan, grandissima, questo Hoy, canzone, scusate il raffreddore, uno starnuto che sta per arrivare, no, torna indietro, del 2003. Questa Hoy è veramente un brano di una sensualità incredibile, poi dalla voce di Gloria Estefan è tutto un dire, dedicatissimo a tutti gli innamorati che sono all'ascolto, per voi. Parole bellissime che si capiscono anche se sono in spagnolo.

Sì, che ne dite? Veramente molto bella questa sensualissima voce, questo ritmo latino e questo testo che lo si intende un po', diciamo, a grandi linee il senso. Molto bella, molto bella. Gloria e Stefan. Adesso altro genere, altro periodo. Torniamo agli anni 60. Non so quanti di voi erano nati, che siete all'ascolto, perché non conosco esattamente la vostra età. Potrei tentare di indovinare, con alcuni sono sicuro, ad esempio Mario o qualcun altro. So che c'erano anche loro negli anni 60, come c'ero io, nella seconda metà c'ero, insomma, ecco. E quindi questa canzone di Johnny Dorelli e Don Bachi è stata lanciata da loro. L'immensità è una canzone bellissima, proprio di quelle canzoni che nascevano in quell'epoca con questi testi infiniti, belli, senza tempo. Vi la presento appunto, cantata da Johnny Dorelli, L'immensità.

Bellissima questa intramontabile l'immensità dalla voce di Johnny Dorelli, voce intonatissima peraltro, grande, grande interprete, attore, cantante e pluriartista, diciamo Johnny Dorelli. Andiamo avanti, altro artista che a me piace tantissimo, italiano. Vi ho presentato fino adesso molte canzoni che... sto parlando di Ron, che ha fatto con Lucio Dalla, con De Gregori in trio negli anni 70-80. Questa sera ve ne presento una più recente, non recentissima perché ha 20 anni, la portata a Sanremo del 2006, il titolo è L'Uomo delle Stelle. A me Ron piace particolarmente come cantautore, come voce, come interpretazione, come... ha una voce bella, corposa, non pulita, non c'è il naso, è bella. E poi è bella questa canzone dell'Uomo delle Stelle, è molto, molto bella. Ascoltatela, sicuramente ve la ricorderete, ma ha il suo perché anche musicalmente. L'Uomo delle Stelle da Sanremo 2006. Ron.

veramente bella, commovente questa canzone, perché questa è un inno all'amore, alla profondità, al valore dell'amore nel senso dell'amore senza tempo, quindi nel senso più profondo e assoluto. Molto bella la musica, molto bella la canzone. Non ricordo come si piazzò, comunque questa mi piacque da subito e quindi grande canzone di Ron, grande Ron. Adesso io vi voglio far ascoltare un'altra canzone che ve l'ho già proposta un mesetto e mezzo fa, ma secondo me io starò migrando, starò cambiando anch'io i gusti musicali. Mi sto ascoltando della fusion ultimamente, sto ascoltando Dave Weckl, quindi tutti i batteristi, Richard Bona, dei grandi musicisti che fanno questa musica denominata appunto fusion, che non è che è una fusione tra il jazz e il funky, però questa è molto comprensibile a tutti, si sente la validità degli strumenti. Questo è un live tratto da un concerto di un paio di anni fa, Steel Groove Contingent, si chiama Living for the City, vivendo per la città. Ve l'ho già fatto sentire, sentite che popò di musicisti. Questi sono quattro musicisti: Ciro Manna, Richard Bona, Dave Weckl e l'altro, non mi ricordo il tastierista come si chiama, comunque, e due sassofonisti. Sentite che popò di roba che fanno musicalmente. Il tastierista che ha una voce infinita, è una canzone bellissima. Living for the City è di Steve Wonder, quindi non dell'ultimo arrivato. Per voi le ultime emozioni in musica di questa sera. Live, ovviamente.

0: spettacolo.
1: Ragazzi, ragazzi, che dire, questa è musica che a me, questi sono musicisti che, cioè, sono, fanno un altro mestiere, cioè questi qua sono di un'altra. Se ascoltate solo la divisione che ha fatto il batterista negli ultimi due minuti, cioè, come si fa a mantenere il ritmo invece precisissimi tutti nel groove? Grandi, grandi, grandi professionisti. Bene, ragazzi, allora siamo arrivati ormai ai saluti, perché sono le, fammi vedere, le 21:56. Tempo della mia sigla. Io vi saluto tutti e vi ringrazio tutti di cuore della vostra assidua partecipazione a Emozioni in Musica. Quindi faccio i nomi, non me ne voglio scordare nessuno, quindi Michele Pasquale Gigliola, fedelissimi, Antonella da Monghidoro, Mario dall'Abruzzo, Alessandro Lorenzo e grande Gerarmando, Gerarmando da Scandicci, al quale abbiamo dedicato la canzone ai genitori, che era l'anniversario di matrimonio. E che dire, ci sentiamo, salvo imprevisti, sabato prossimo, con magari con qualche sorpresa, ve lo annuncerò anche sui social eventualmente. Martedì sempre prossimo, quindi martedì 28 se non vado errato, sempre dalle 20 alle 22 sulle frequenze di Radio Mugello 99 FM oppure su www.radiomugello.it per voi. Grazie, una calorosa, calorosa buonanotte da parte di Cesare Biondi, Cesare Live, e appunto vi saluto con la mia sigla e buonanotte di cuore a tutti voi. Ciao, alla prossima settimana. Ciao, buonanotte.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 23.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3: La Regione Toscana ha prorogato i termini per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle richieste di immediato sostegno in riferimento all'evento dell'emergenza marzo 2025 che ha portato alluvioni in tutta la Toscana. Tra le proroghe ha disposto la scadenza per la rendicontazione al 15 settembre 2026. Nell'ordinanza è specificato che per la proroga riguarda esclusivamente la rendicontazione con termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti mantenuto al 31 luglio 2026.
2: Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il primo appuntamento in programma mercoledì 22 luglio con Music e Fashion Night e Commercianti in Mostra. Il centro di Barberino di Mugello si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto. I negozi usciranno dai propri spazi portando le loro attività lungo la strada. La serata sarà arricchita da sfilate e postazioni dedicate al mondo della moda, oltre a musica e concerti.
4: Nell'ambito del calendario di eventi della rassegna Profumo di Vacanze, mercoledì 22 luglio alle 20 si terrà in piazza Sandro Pertini a Montebonello l'iniziativa solidale a cena con zia Caterina. L'evento unisce la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali alla beneficenza e prevede lo svolgimento del Bardiccio Day. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Zia Caterina per sostenerne le attività d'assistenza ai bambini oncologici. La serata celebrerà il Bardiccio offerto per l'occasione dalle storiche macellerie di Rufina. Il programma della serata vedrà uno show cooking e la presentazione del volume di Alessandro Sarti, Il Bardiccio, storie e ricette di un insaccato ribelle. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pontassieve, dell'Accademia Italiana del Bardiccio e della Compagnia della Torre di Montebonello e vede la collaborazione attiva della stessa Compagnia della Torre e del corteo storico di Pontassieve. Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione che può essere effettuata contattando il numero 335-5800-687 oppure rivolgendosi direttamente presso il chiosco situato in piazza Sandro Pertini a Montebonello. Mercoledì 22 luglio torna all'ora blu la rassegna estiva dedicata ai libri e alla lettura del comune di Rufina con un appuntamento speciale sotto il cielo di Falgano. La serata si aprirà alle 18.30 con l'inaugurazione della nuova biblioteca diffusa all'aperto, uno spazio di condivisione pensato per rendere i libri accessibili a tutti e rafforzare la presenza culturale nelle frazioni. Iniziativa in collaborazione con Associazione Tutti Insieme di Falgano e Casi. Alle 21 per l'ora blu sarà ospite Alessio Marzini, autore del romanzo Il Tesoro di Firenze, il romanzo dei fanti.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
7: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.
8: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.
5: Lo faccio per la festa.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. www.radiomugello.it.

0: tell you twice.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: È mezzanotte e 32 minuti.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:32.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.